una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se è ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la

0: presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina, Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Tre persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i tre figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa,

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio No.

Vai alla risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri, nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

c'hanno. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cene d'ogni riccio, de cacciano un capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima ho lette asa, poi lette lassa, non ci capisci niente come una tassa, tembriglia, incite, spriglia.

c'hanno. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la vogliono. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la vogliono. La donna riccia non la vogliono.

0: ya no.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. Tre persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di tre giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i tre figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga

0: malattia nel comune, in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò, Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT, in corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate e bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz. Lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, assicura Trump. Le forze statunitensi sono schierate per garantire la libertà di navigazione, ma Teheran insiste, il transito è fermo. Martedì riprende l'iter sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti. Centrodestra diviso sulle preferenze, intesa raggiunta invece sul voto dei fuorisede. Protesta delle opposizioni per la presenza del governo al vertice sul terrorismo rosso a Washington. In Ucraina Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di

0: Campana, visibilmente commosso, il capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
1: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
0: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
2: Quanta crema si mette oggi?
3: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
2: Che cosa avete portato oggi?
4: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
0: Ed è tutto.
5: Radio Norba News.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

Sarebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse non basta.

0: Ha annunciato un rimpasto di governo, rimosso il primo ministro Yulia Sviridenko, che verrà affidato ad altro incarico. Cambiamenti anche nell'esecutivo e ai vertici delle forze dell'ordine. Stiamo cambiando strategia politica, ha spiegato il presidente. 3 persone fermate per l'omicidio del 19enne egiziano Youssef Abdelaziz, accoltellato ieri sera a Crema, in provincia di Cremona, nel parcheggio di un supermercato. Si tratta di 3 giovani di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Carabinieri al lavoro per delineare il contesto dell'aggressione. L'ultimo saluto a Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Ad accompagnare il feretro i 3 figli. L'icona della musica italiana si è spenta ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Nel comune in vigore il lutto cittadino. Calcio, è iniziato il nuovo corso della nazionale deciso dal neo presidente della FIGC Malagò. Maldini direttore tecnico, affiancato dall'altro ex Milan Leonardo. Ora bisogna scegliere il CT. In corsa Mancini, Conte e Pioli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia tra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone, il cui sacrificio è stato ricordato con 23 rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato alcuni parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha dichiarato la sindaca di Andria Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha ricordato quegli attimi tremendi. Sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari, vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella BAT, in difficoltà con il SAP, 4 persone ieri sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto. Ad allertare i soccorsi è stato un bagnante che si è accorto delle difficoltà nel rientrare a riva. Sono state prese d'assalto le spiagge della Puglia, cittadini a caccia di refrigerio da nord a sud della regione. Sentiamo come si sono organizzati.
4: Quanta crema si mette oggi?
5: A sufficienza, perché il sole scotta, anche se ventilato poi arriva ancora a maggior ragione.
4: Che cosa avete portato oggi?
6: Da mangiare? No, abbiamo portato solo le bevande, che non vogliamo fare niente. Da mangiare andiamo al ristorante, cioè prendiamo dal ristorante panzerotti.
2: Ed è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Gli Stati Uniti annunciano la fine della nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz, colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, prese di mira diverse località nella provincia di Hormozgan. Teheran rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Qui sono state attivate le sirene antiaeree. Zelensky annuncia un rimpasto di governo, rimossa la premier Yulia Sviridenko dopo appena un anno dall'inizio del suo mandato. Il presidente ucraino sarà oggi a Parigi per il vertice della coalizione dei volenterosi.

0: In Sardegna interessate da vasti incendi, in Francia già bruciati 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Yannick Sinner di nuovo re a Wimbledon, l'alto atesino ha battuto un grande Zverev in 4-7 e si conferma campione. Il numero uno al mondo nel tennis maschile rimonta e conquista il suo quinto titolo slam e commenta: questa vittoria per me significa molto, era proprio quello di cui avevo bisogno, cercavo questo miglioramento e ci siamo riusciti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto 10 anni fa in Puglia fra Andria e Corato. Nell'impatto morirono 23 persone il cui sacrificio è stato ricordato con altrettanti rintocchi di campana. Visibilmente commosso, il Capo dello Stato ha abbracciato i parenti delle vittime. Ci sono responsabilità precise, ha detto la sindaca di Andria, Giovanna Bruno. Il governatore della Puglia, Antonio De Caro, ha ricordato quegli attimi tremendi, sentiamolo.
3: L'atrocità di quel disastro di 10 anni fa resta nella mente, negli occhi di tutti, e la presenza oggi del Presidente della Repubblica dimostra una grande sensibilità del Presidente e una particolare attenzione a questa terra, alla sua gente. I familiari delle vittime devono custodire quel dolore, a noi tocca anche farci forza e guardare con fiducia al futuro.
2: Restiamo nell'Abate, un incidente mortale ad Andria tra sabato e domenica. La vittima, un 21enne, Simone Benelucif, 2 i feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Tra le auto coinvolte, il ragazzo viaggiava su un'utilitaria che, dopo essere stata tamponata, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un altro mezzo. Non c'è stato scampo. Un incendio di vasta dimensione è divampato ieri a San Menaio, nel Foggiano. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, anche un Canadair. La situazione è tornata alla normalità nelle prime ore del pomeriggio. È iniziata ieri la stagione del Lecce Calcio. Il primo gruppo di calciatori tesserati si è radunato in città. Da oggi le visite mediche. Dal 15 al 29 luglio la squadra sarà in ritiro in Austria. Nel frattempo si aspettano i primi colpi di mercato. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. Viola, let me see you dance, baby.

0: la musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana.
1: Radio Norba.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Decine gli obiettivi centrati dalle forze americane nel sud dell'Iran nell'ultima ondata di attacchi, tutti vicini allo stretto di Hormuz. Teheran ha lanciato missili e droni sulle basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E di almeno 3 morti e 5 feriti, bilancio degli attacchi con droni ucraini nella regione di Mosca. E oggi a Parigi è il giorno del vertice della coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui Zelensky. Il presidente ha rimosso la premier Sviridenko da appena un anno in carica perché vuole un ampio rinnovamento del governo. Polemica sulla decisione di Palazzo Chigi di partecipare con un sottosegretario al summit convocato dal segretario di Stato americano Rubio a Washington sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra. Il vertice sarà aperto ai rappresentanti di oltre 40 paesi, tra cui figurano la maggior parte delle nazioni europee, i principali stati latinoamericani e diversi asiatici. Ha sparato con un fucile all'insegnante di flamenco che ha rifiutato le sue avance davanti alla scuola di ballo a Cagliari. Poi con la stessa arma si è tolto la vita. Aveva 52 anni, la donna è rimasta illesa. Rientra l'allarme incendi in Piemonte, Sardegna e Sicilia, ma resta il bollino rosso per il caldo, picchi di oltre 43 gradi. In Francia invece i roghi hanno bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau. Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Alexander Zverev, conquistando il quinto slam della sua carriera, un trionfo costruito in rimonta. Poi l'azzurro ha incontrato la Royal Family all'All England Club. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Il comune di Bari ha ricordato Michele Fazio, il ragazzo di 15 anni, vittima innocente di mafia. Michele fu ucciso il 12 luglio 2001 mentre tornava a casa nella città vecchia durante una sparatoria tra bande rivali. Voglio immaginare Michele tra di noi, oggi avrebbe 41 anni, forse come noi sarebbe orgoglioso della sua città, direbbe non molliamo. Sono le parole pronunciate dal presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, sentiamo.
4: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari e vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti, il sole era bollente, per me è stata ancora più dura perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di

0: Gruppo di calciatori e tesserati si è radunato in città. Da oggi le visite mediche dal 15 al 29 luglio. La squadra sarà in ritiro in Austria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Omicidio o suicidio in un appartamento a Bologna dove un 82enne ha ucciso con due colpi di pistola la moglie malata di 86, poi con la stessa arma si è tolto la vita. È successo sabato mattina, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Chi conosceva la coppia senza figli pensa ad una possibile scelta condivisa di andarsene insieme. Gli Stati Uniti hanno completato la nuova ondata di attacchi vicino allo stretto di Hormuz, colpite decine di obiettivi nel sud dell'Iran, una palese violazione dei principi fondamentali della Carta dell'ONU, accusa Teheran, che rivendica bombardamenti su basi militari americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, e avverte: i paesi complici di Washington sono obiettivi legittimi. Pioggia di droni ucraini sulla regione di Mosca, almeno 3 morti e 5 feriti. La Russia costretta a sospendere la navigazione nel mare di Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite in meno di una settimana. Lo scrive il Guardian. Bombardata anche un'importante raffineria di petrolio nella città di Syzran. Rogo in un pub alla periferia di Bangkok, almeno

0: maschile rimonta e conquista il suo quinto titolo Slam. Vigilia della prima semifinale dei mondiali di calcio Francia-Spagna, domani alle 21 allo Stadium di Arlington. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il comune di Bari ha ricordato Michele Fazio, il ragazzo di 15 anni, vittima innocente di mafia. Michele fu ucciso il 12 luglio 2001 mentre tornava a casa nella città vecchia durante una sparatoria tra bande rivali. Voglio immaginare Michele tra di noi, oggi avrebbe 41 anni e forse come noi sarebbe orgoglioso della sua città, direbbe non molliamo. Sono le parole pronunciate dal presidente della regione Puglia Antonio De Caro, sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari e vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti. Il sole era bollente, per me è stata ancora più dura, perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella Abate, in difficoltà con il SAP, 4 persone sabato sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto ad allertare i soccorsi. È stato un bagnante che dal bagnasciuga si è accorto delle difficoltà nel rientrare. Arriva controlli a tappeto nel settore turistico alberghiero, sono stati effettuati dai carabinieri in provincia di Lecce tra il 29 giugno e il 10 luglio. L'80% delle strutture controllate risultata non in regola, di queste 5 sono state sospese per gravi irregolarità in materia di sicurezza. È iniziata ieri la stagione del Lecce Calcio, il primo gruppo di calciatori e tesserati si è radunato in città. Da oggi le visite mediche dal 15 al 29 luglio. La squadra sarà in ritiro in Austria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

anno avrò nuove verità, ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, cogli il giorno e tanto amore.

Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione. Puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Tragedia in un appartamento a Bologna, dove un anziano di 82 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie malata e poi si è tolto la vita. La scoperta fatta dai vicini di casa. Chi conosceva la coppia, che era senza figli, pensa ad una scelta condivisa. Ritrovato un biglietto d'addio e i riferimenti al testamento. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di avere concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, durata quasi 6 ore. In risposta, i Pasdaran hanno colpito le basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Le guardie rivoluzionarie iraniane avvertono: lo stretto di Hormuz fa parte della nostra terra e non permetteremo a un esercito di assassini proveniente da un'altra parte del mondo di continuare le sue interferenze illegali. Nuovi attacchi russi con droni nella notte contro le regioni ucraine di Zaporizhia e Odessa. Ci sono feriti e danni a infrastrutture civili. Kiev ha risposto con un raid sulla regione di Mosca, 3 i morti. In meno di una settimana la Russia è stata costretta a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite dagli ucraini. Oggi a Parigi la riunione dei volenterosi. Un incendio di proporzioni eccezionali è divampato questa notte nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Per fronteggiare le fiamme è stato messo in campo un dispiegamento di risorse senza precedenti, interrotto il traffico ferroviario nella zona. Una piazza e un premio intitolati alla memoria di Peppino Di Capri. Così l'Isola Azzurra intende ricordare il cantante e pianista morto sabato all'età di 86 anni. Domenica si sono celebrati i funerali. Migliaia di persone hanno reso omaggio all'amato artista. Tennis, il numero uno al mondo Jannik Sinner vince sull'erba inglese per il secondo anno di fila al termine di un match complesso e duro contro il tedesco Zverev e dopo 4 set si conferma re di Wimbledon. È il 10° nella storia a fare il bis. Calcio, al via i raduni delle squadre di Serie A, in ritiro Milan, Atalanta, Bologna, Lazio, Roma e Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il comune di Bari ha ricordato Michele Fazio, il ragazzo di 15 anni, vittima innocente di mafia. Michele fu ucciso il 12 luglio 2001 mentre tornava a casa nella città vecchia durante una sparatoria tra bande rivali. Voglio immaginare Michele tra di noi. Oggi avrebbe 41 anni e forse come noi sarebbe orgoglioso della sua città, direbbe non molliamo. Sono le parole pronunciate dal presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, sentiamo.
3: Quel giorno ero presente, ero il sindaco di Bari e vedevo entrare e uscire i volontari da quelle lamiere accartocciate, bollenti, il sole era bollente, per me è stata ancora più dura perché fino a quel giorno per me il treno era sempre stato un simbolo di libertà, un simbolo anche di riscatto sociale.
2: A Barletta, nella Abate, in difficoltà con il SAP, 4 persone sabato sera sono state salvate dalla capitaneria di porto in mare aperto ad allertare i soccorsi. È stato un bagnante che dal bagnasciuga si è accorto delle difficoltà nel rientrare. Arriva controlli a tappeto nel settore turistico alberghiero, sono stati effettuati dai carabinieri in provincia di Lecce tra il 29 giugno e il 10 luglio. L'80% delle strutture controllate risultata non in regola, di queste 5 sono state sospese per gravi irregolarità in materia di sicurezza. È iniziata ieri la stagione del Lecce Calcio, il primo gruppo di calciatori e tesserati si è radunato in città. Da oggi le visite mediche dal 15 al 29 luglio. La squadra sarà in ritiro in Austria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. È così. Mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

ancora lì, lo so, non dormi ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

Poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

seccarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Raid americani intorno a Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. I transiti delle navi sullo stretto azzerati da ieri sera, lo riferisce la BBC. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, abbandoneremo il memorandum d'intesa, è l'avvertimento lanciato dagli iraniani. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi nella notte su Zaporizhia e Odessa, ci sono feriti. Droni di Kiev nella regione di Mosca con 3 morti. Omicidio o suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. La pistola regolarmente detenuta. A spingere l'uomo al gesto forse una grave malattia della donna. La tragedia sabato, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. La coppia non aveva figli. La lunga ondata di caldo sull'Italia, afa in aumento ai valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il 10° tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero 1 del mondo oltre 4,2 milioni di euro. E archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero 1 del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che attraverso il possesso di questo titolo vincente potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Raid americani intorno a Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. I transiti delle navi sullo stretto azzerati da ieri sera, lo riferisce la BBC. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, abbandoneremo il memorandum d'intesa, è l'avvertimento lanciato dagli iraniani. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi nella notte su Zaporizhia e Odessa, ci sono feriti. Droni di Kiev nella regione di Mosca con 3 morti. Omicidio o suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. La pistola regolarmente detenuta. A spingere l'uomo al gesto forse una grave malattia della donna. La tragedia sabato, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. La coppia non aveva figli. La lunga ondata di caldo sull'Italia, afa in aumento ai valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il 10° tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero 1 del mondo oltre 4,2 milioni di euro. E archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero 1 del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che attraverso il possesso di questo titolo vincente potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo

di te. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba, italiana.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Raid americani intorno a Hormuz e Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. I transiti delle navi sullo stretto azzerati da ieri sera, lo riferisce la BBC. Se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, abbandoneremo il memorandum d'intesa, è l'avvertimento lanciato dagli iraniani. Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi nella notte su Zaporizhia e Odessa, ci sono feriti. Droni di Kiev nella regione di Mosca con 3 morti. Omicidio o suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie di 86 e poi si è tolto la vita. La pistola regolarmente detenuta. A spingere l'uomo al gesto forse una grave malattia della donna. La tragedia sabato, ma solo oggi è stata diffusa la notizia. La coppia non aveva figli. La lunga ondata di caldo sull'Italia, afa in aumento ai valori fino a 40 gradi sulle isole. La fase più intensa prevista tra domani e mercoledì. Prosegue la scia di incendi che sta coinvolgendo diverse città europee. A sud-est di Parigi brucia in queste ore la foresta di Fontainebleau. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone appartenenti alla cosiddetta banda del Kalashnikov, ponendo fine a violenze, estorsioni e intimidazioni che andavano avanti da mesi. Degli indagati, 7 sono finiti direttamente in carcere. Il gruppo criminale aveva seminato il terrore con raid e attentati incendiari per costringere i negozianti a pagare il pizzo. Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon porta l'azzurro ad entrare nella storia come il 10° tennista a conquistare il titolo per 2 anni consecutivi. La vittoria porterà nelle casse del numero 1 del mondo oltre 4,2 milioni di euro e, archiviata la stagione sull'erba, adesso l'obiettivo si sposta sul cemento americano. Il numero 1 del mondo si è iscritto al Master 1000 di Montreal, ma il team deve ancora sciogliere le riserve. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sisoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei, finalizzata a operazioni di spionaggio e sabotaggio delle infrastrutture strategiche. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Il leader ucraino incontra il presidente francese Macron e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Intanto attacchi di droni ucraini costringono la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran colpisce invece basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Impossibile passare lo stretto di Hormuz. In forte rialzo il prezzo del petrolio. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. In manette altri sei Latin King, un dominicano e cinque peruviani tra i 19 e i 22 anni, tra di loro anche il rapper Ray Omar. Mario Adinolfi, interrogato dal giudice, contrattacca: non sono un truffatore di vecchiette. Il fondatore del popolo della famiglia si difende e si dichiara innocente. Tra gli scommettitori c'erano persone importanti, dice, professori universitari, notai, ai quali ho ridato molti soldi in più rispetto a quanto ricevuto. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei, finalizzata a operazioni di spionaggio e sabotaggio delle infrastrutture strategiche. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Il leader ucraino incontra il presidente francese Macron e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Intanto attacchi di droni ucraini costringono la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran colpisce invece basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Impossibile passare lo stretto di Hormuz. In forte rialzo il prezzo del petrolio. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. In manette altri sei Latin King, un dominicano e cinque peruviani tra i 19 e i 22 anni, tra di loro anche il rapper Rey Omar. Mario Adinolfi, interrogato dal giudice contrattacca, non sono un truffatore di vecchiette. Il fondatore del popolo della famiglia si difende e si dichiara innocente. Tra gli scommettitori c'erano persone importanti, dice, professori universitari, notai, ai quali ho ridato molti soldi in più rispetto a quanto ricevuto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che attraverso il possesso di questo titolo vincente potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano. Non è stato nulla di straordinario, ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

anni un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Quello che potremmo fare io e te.

io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Nel giorno del vertice dei volenterosi per l'Ucraina con Zelensky a Parigi, il governo francese accusa Mosca di aver orchestrato una vasta campagna di cyberattacchi contro una decina di paesi europei, finalizzata a operazioni di spionaggio e sabotaggio delle infrastrutture strategiche. Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Il leader ucraino incontra il presidente francese Macron e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Per il ministro Tajani vanno inflitte sanzioni alla Russia. Serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Intanto attacchi di droni ucraini costringono la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Raffica di attacchi statunitensi. L'Iran colpisce invece basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Teheran dichiara che qualora Washington non rispettasse gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. Impossibile passare lo stretto di Hormuz. In forte rialzo il prezzo del petrolio. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Lo si legge nell'ultimo rapporto del Comitato Europeo per i rischi sistemici che fa capo alla Banca Centrale Europea. Si temono correzioni di mercato brusche e disordinate, con possibili ripercussioni sull'economia reale. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate il 26 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano. In manette altri sei Latin King, un dominicano e cinque peruviani tra i 19 e i 22 anni, tra di loro anche il rapper Rey Omar. Mario Adinolfi, interrogato dal giudice contrattacca, non sono un truffatore di vecchiette. Il fondatore del popolo della famiglia si difende e si dichiara innocente. Tra gli scommettitori c'erano persone importanti, dice, professori universitari, notai, ai quali ho ridato molti soldi in più rispetto a quanto ricevuto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che attraverso il possesso di questo titolo vincente potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: ferma a meditare, per scegliere se ser ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Così mettono a rischio le forniture di petrolio e gas, avverte Teheran. Meloni a Palermo. Dopo aver omaggiato la stele di Falcone a Capaci, ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Chi pensa di terrorizzare la città si troverà davanti uno stato determinato, ha detto la Premier. Per controllare le zone più a rischio si può coinvolgere anche l'esercito. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe. Dopo l'arresto nel fine settimana di un 28enne, il caso è passato ora nelle mani dell'antiterrorismo. In un primo momento gli investigatori avevano escluso l'ipotesi di un movente politico. Sparatoria nello stato americano del Maine, coinvolti anche agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Una persona è rimasta uccisa, non si conosce ancora la nazionalità. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto durante l'appello. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Ondata di calore sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso. Mercoledì saranno 7. Allerta per la salute a Perugia e a Firenze da oggi fino a mercoledì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale a Hormuz. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Così mettono a rischio le forniture di petrolio e gas, avverte Teheran. Meloni a Palermo. Dopo aver omaggiato la stele di Falcone a Capaci, ha presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Chi pensa di terrorizzare la città si troverà davanti uno stato determinato, ha detto la Premier. Per controllare le zone più a rischio si può coinvolgere anche l'esercito. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe. Dopo l'arresto nel fine settimana di un 28enne, il caso è passato ora nelle mani dell'antiterrorismo. In un primo momento gli investigatori avevano escluso l'ipotesi di un movente politico. Sparatoria nello stato americano del Maine, coinvolti anche agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Una persona è rimasta uccisa, non si conosce ancora la nazionalità. È la seconda vittima in pochi giorni dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la ragazzina di 13 anni morta nell'ottobre 2024 dopo essere stata gettata dal balcone della sua casa di Piacenza. Il ragazzo, all'epoca sedicenne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto durante l'appello. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Ondata di calore sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso. Mercoledì saranno 7. Allerta per la salute a Perugia e a Firenze da oggi fino a mercoledì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi illegali in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza con un sequestro beni per oltre 60 milioni di euro. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di una impresa mafiosa, oltre 100 gli indagati. Ma sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Al via da oggi la conta dei danni per l'incendio che ieri ha bruciato 10 ettari di bosco sul Gargano a San Menaio. Stamani la verifica da parte degli uffici comunali. Non ci sono feriti né danni alle strutture turistiche, ma il sindaco Raffaele Sciscio denuncia i ritardi della burocrazia europea che non hanno consentito la ripulitura e messa in sicurezza in primavera scorsa. A Minervino Murge, nel nord barese, ignoti hanno portato via nella notte la cassa automatica di un distributore di benzina. Sono stati intercettati dai carabinieri, ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver scaricato sulla strada un estintore. Ritrova un portafogli con denaro, carte di credito e documenti e lo restituisce al proprietario. Una storia a lieto fine di integrazione raccontata dalla Proloco di Carpino nel Foggiano. Per Sissoko, 27enne di origine maliana, residente da 10 anni sul Gargano, non è stato nulla di straordinario. Ho fatto il mio dovere, ha commentato. Per il sindaco di Brina però è un gesto che dimostra la perfetta integrazione della comunità, tra le prime in Italia per accoglienza. Ed è tutto, a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 è morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: soli.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 è morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Torchiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una

vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono.

0: c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese. L'amore sacro e l'amor profano.
1: Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura. E questa cosa mai nessuno l'ha spiegata, che quella piazza lì non è fatta di niente, solo di polvere, di musica e di gente colorata. Casa mia è là e c'è sempre stata.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 è morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza, con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Torchiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene così caro.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza, con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Torchiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'Italian fare insieme si chiude qui la pagina in comune.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba. Sai, nascono così.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è